0: Hey, khotogotsa ka sibili. Mr. Morobe himself, utheletse Radio Tafis e fresh station 103.8 FM. Ke khotogotsa e fresh e re fa taba je di botse di fresh. Ke ke ala rata di tshaba sa ge jar theletse Radio Tafis tswa ga botse.
1: Ke ne morif. Ke ne morif.
2: E ka ba o nyaka go tsiba ka tatimo, segwera, tsa maphelo le diresipi tseo o ka itlwatsa go menwana ka tsona. Sefito e ke lenano la Aritzu Shane, mošupologo go fitlha ka labotlhano ka iri ya bosenyane go fitlha go ya bo12 mosegare. Radio Tafi, setiši sa botheletša batho.